8 pare scarpe, 8 pare gasette, na veste se leve, na veste se mette, i femmine su fatte per mangiare, e l'uomo su fatte per

0: cattedra. E se non mi lasciate stare, subito un vigile vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sembri il ritratto di Marlon Brando.

0: Carina,
1: carina,
0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata.

ordini un caffè, tutti notto da barè, con vestite gabbardino, con un attore brillantino che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la questura, biccio ti metta sicuro, si ti piglia nervatura, chissà come va.